0: era Made in Italy.
1: Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor, aperti per ferie.
1: The summer is crazy.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: floor.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
0: Back to the 90s.
2: Dance floor.
4: Pure music, no commercials.
5: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Aaron Chiquil.
1: Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1997.

0: radio ufficiale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor

0: from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
3: Dance Floor.
5: Checo, you ready?
3: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Posso?
8: Sì, ma non urlare, calma.
7: Benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Check. Va bene così, la facciamo così oggi? Beh, benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Checco Corvasce, quello che ascolteremo, se proprio vi va, ok, così? Se proprio per caso avete il pomello della radio che vi si è spaccato. C'è ancora il pomello della radio?
8: Pomello della...
7: Il pomello.
8: Fa proprio tanto, neanche.
7: Dai, nel 90 c'erano ancora le radio con la mascherina estraibile nei 90. Se la mascherina estraibile vi si è spaccata in faccia perché magari aveva il tastino con l'espulsione e vi siete rotti il setto nasale, benvenuti. Dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere inutile per i fini legati, come dire, a cose importanti, tipo l'eloquio. Da questa parte c'è colui che ha fatto dell'eloquio la sua professione. Risalta. Allora, pecora col culo che pernacchia. Cominciamo il nostro appuntamentone con Super Funk, che potrebbe anche essere un super fanculo a Dance Jack per come mi ha spernacchiato, featuring Ron Carroll, e questo è Lucky Star, pezzo dell'anno 2000, e quindi welcome everybody in the place of sound and silence.

0: Duke con So In Love With You nella Pizza Man Mix. Tra l'altro Pizza Man e Duke sono, per due motivi diversi, due artisti da incubo per ciò che mi riguarda. Pizza Man in assoluto, perché c'era, non so se fosse lui o qualcuno ingaggiato per il video, che era appiccicato cazzo alla telecamera quando ha fatto quel suo pezzo di cui non ricordo assolutamente il titolo, vabbè.
1: Sex on the Street.
0: Duke mi ricorda uno un po' gay che ballava mentre andava il video di Duke, ma soprattutto mi ricorda anche un collega dei tempi che faceva il cubista, che era alto 1,25 m, e in una ospitata televisiva ha provato a ballarla ed è caduto dal cubo. Duke soprannominato Wonder Boy o Wonder Gay, perché secondo me del boy non c'è molto, del gay c'è tante, del White Soul per il suo falsetto particolarmente alto ed ispirato dalla pertica che puntualmente si prendeva. Yeah, è normale. So in gule, so in love with you. So in love with you. E adesso andiamo avanti dinamicamente, non a caso gancio Rhythmo Dynamic by Laurent Wolf, che è un artista che a me piace molto perché è passato da robe maranza ad altre meno, è uno abbastanza eclettico. Minchia, ho detto eclettico. E il pezzo si chiama Kalinda ed è del 2002. Dai, mettila.

0: Zonti, The Artist dal 96, Claudio Coccoluto. Sì, oh sì sì, oh. La traccia è realizzata campionando varie parti di un disco di Ayrton Moreira.
1: Qui già me lo immagino, brasileiro.
0: Eccolo, senti, tra l'altro del 77, un anno stupendo dove è nato un sottoscritto.
1: Ehi, quando sono venuto al mondo mia madre mi ha espulso tipo missile.
0: E mi ha dato scecchigno. È uguale, Claudio, si è aggiunto soltanto la cassa.
1: Io mi incazzo.
0: Cosa avrà guadagnato? Per questo è una base un po' più tu.
2: Va bene, dai.
0: Allora, The Artist, Belo Horizonte dal 96, è presa dal disco di Ayrton Moreira del 77 intitolato Celebration Suite. E adesso arriva Hanky Panky con una canzone molto molto molto studiata. Hanno deciso di chiamarsi Hanky Panky, siccome già quel neurone che hanno, insomma, i due artisti in questione si era fuso, hanno chiamato il pezzo Hanky Panky.
3: Ah, ah, ah.

0: Tiesto con State of Mind dal 92. Abbiamo fatto un salto bello ritroso nel tempo di molti molti anni, praticamente principio della decade di cui di solito ci occupiamo, cioè primi del 90 e quindi 92 per l'appunto. State of Mind, e adesso arriva una roba
1: bella bella bella.
0: Arrivano i QQ. Chi sono i Q&Q? È un duo, si tratta di un duo di producer spagnoli che rispone al nome di Quique Tajiada e Kium Kier.
2: Vabbè.
0: Q&Q con Batuca Gam dal 93 Master Check 90.

0: brivido. Vabbè, da 92, anche qua. Incazzatura, incazzatura. Anche qui si ruba. In particolare hanno saccheggiato Sergio Mendes.
1: Vediamo l'immagine, poveri Sergio Mendes che va a fare la siesta. Oh yeah, oh yeah. Ho fatto due o tre produzioni e c'è stato un piezo di merda che mi ha preso il pezzo, l'hai fatto uguale, non mi ha dato los diritos.
0: Sergio Mendes, che insomma è stato saccheggiato, ha preso in prestito samples che ascoltiamo molto volentieri come Magalegna e Fanfara Cavallele. Mettiamone qualcosa che così la sentiamo. Eccolo qua. Ma non è uguale. No, anche qua. Non so perché. Mi immagino Dennis Jack con la maschera addosso, ma il perizoma.
1: Il perizoma che mi fa tipo Carnevale di Rio. In un MasterChef 90 ti mette un pochino 90 con la maschera, cazzo che schifo di visuale. E il perizomino tirato su come se fosse, capito, uno zainetto.
0: È arrivato il momento di celebrare qualcosa di molto bello, di molto innovativo, di molto caratteristico, di molto nostro, che ci sta, come dire, dando giubilo, giubilo. Bello, una bella trovata. Il Remix Today, cioè il rifacimento in chiave moderna di un pezzo degli anni 90 o poco più, che è stato poi rifatto nei tempi recenti. Qualche volta viene bene, qualche volta viene male, qualche volta enfatizza il successo che fu, qualche volta lo disenfatizza. In questo caso EDX featuring Ming con Missing del 2016.
2: MasterChef 90 present.

0: Riccardi Missing dagli Everything Bills.
1: È la cantante che dopo che l'ho bestemmiata per 5 anni che c'ha la faccia da piastra, da padella antiaderente.
0: In X featuring Ming, Missing nel 2016, l'abbiamo ascoltata in Remix Today, cover di Missing degli Everything But The Girl, prodotta dal DJ Maurizio Colella, in arte EDX, pubblicata su Spinning Records. Bello il rifacimento, bello, oddio, opinabile. Secondo te?
2: Carino, dai, simpatico.
0: Sì, sì, simpatico. Sì.
2: Non l'avesse fatto, non sarebbe successo nulla.
0: E invece l'ha fatto, non è successo qualcosa.
2: Che è successo? Niente, però.
0: A parte il fatto che.
2: Ah,
0: metto il non fare. Vabbè, va a far.
3: Ok. Non è successo.
0: Ci prendiamo una piccola promo pausa. Di solito torniamo con qualcosa di un po' da un tempo. E invece no. Stacca e tacca. Stunghi, stunghi. Stranghi, stranghi. Tamar, tamar. Tanze, tanze. Torniamo con Matte Grosso e Moai.
4: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
5: Come back soon.
6: DJ, turn it up. Radio Dance Floor.
7: Ciao, sono Daniele Tignino di Typical. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Dance Floor. Stay tuned.
8: Di Enrico.
9: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
4: www.radiodancefloor.it.
6: Masterchef
4: 90 con Cecco Corbasce e Daniel.

dal 95. Siamo tornati dopo la promo pausa. Vabbè, è arrivato il momento di Temporary featuring Maya, che abbiamo ascoltato un sacco di volte, ascoltiamo con molto piacere, con Feel It del 98, famosa traccia prodotta da Fargetto e Farolfi, che contiene il famoso campione di Can You Feel It dei Jackson, ma non tutti sanno che anche il cantato è rubatissimo da Drop House degli Urban Discharge. Ne abbiamo un pezzettino che vi faccio

guarda, non è un pezzo, cazzo, è un assemblaggio di pezzi di ricambio. Non pesa lo scasso della dance. È arrivata quindi Maya, i Temporary con Feel It dal 98. Vabbè,

0: social network con Send Me an Angel. Mandami un angelo, mandami l'arcangelo Gabriele con la spada di fuoco, che così taglio in due la maschera di quest'uomo.
1: Anche voi
0: abbassate. Network Send Me an Angel 92 è la puntata dei furti. Va avanti perché anche questa traccia dei Network in realtà è stata prodotta nell'83 dai Real Life. Ne ascoltiamo un cicinino sotto. Neanche aspettato 10 anni, 9, talmente ansiosi di rubare i soldi che manco la decade hanno aspettato. Puntata dei furti che prosegue ininterrottamente. Arriva Daydream con Thinking About You dal 94 in MasterCheck 90. Un po' di musica senza minchiate.
2: Sì, ma questi non hanno rubato.
0: Questi non hanno rubato.
2: Quindi quello che hai detto non ha senso.
0: No, ha senso.
2: E no.

era Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam da 94, anche quasi. Si taccheggia perché la parte vocale è presa, cari Master Cecchiani, dal film italiano Giona che visse nella balena, nel quale dei bambini intonano un canto ebraico tratto dal Salmo 23 di Davide. Abbiamo anche qui un estratto, cari amici radioascoltatori.

0: Amatori, sentite qua. Ha fatto uguale anche loro.
1: Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini.
0: Capì?
1: La maestra
0: allora
1: ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Il segreto sta nel rubare qualcosa di brutto e rifarlo. È uguale. Vabbè. Questa è la puntata dei furti, del mio pianto, della consapevolezza che siamo rimasti poveri perché non abbiamo rubato abbastanza. Va bene, andiamo, va? Arriva una cosa non rubata, credo. Andiamo.

0: molto dance tedesco, jawohl, ganz Vergnügen, Vergnügen è gioia. Ti möchte dich ficken?
1: Ficken si capisce.
0: No, ficken si capisce. Möchte dich lecken? Si capisce. Queste sono robe, il tedesco mi è rimasto quasi tutto, ma le robe sessuali soprattutto. Licmia di banane! Ti è arrivato il tanto atteso, come dire, bramato, bramato, rullo di tamburi.
1: Pubblico!
0: Pubblico, pubblico! È arrivato il momento del mashup di Dance Jack. Dopo vi citerò i pezzi, mi raccomando, se li indovinate vi regaliamo una bottiglia di acqua blues assolutamente stracolma di piombo, sodio da 500 ml, dei quali 300 più o meno già consumati dal sottoscritto, un pezzo di uvola perché sta andando via, e soprattutto una cena con Dance Jack fatta di grandi chiacchierate. Prova a dire a qualcuno, ad una tua fan, ti è piaciuto il risotto. Quindi pensate cosa cazzo vi stiamo regalando. Vabbè, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci a cagare, perché ci convidiamo. È arrivato il momento del mashup di Dennis Jack.
2: Master Jack 90
3: presents the mega mashup of the week.

0: sembra un pezzo unico a volte. E bravo, Molella con Change, Kalia con Ritual Tibetan, Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why, Nuke con Nana e Datura con Fate Grey. Cile Stefano ogni tanto tornano a trovarci, che hanno fatto tanto per la danza di 90, quando la danza italiana andava bene, e non vedo poi sparita. Va bene, grazie. Era il mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Scarpe, uovo di Pasqua.
0: Tanto vi ricordo che potete aggiudicarvi un sacco di bei premi, quali quelli citati poco fa sulla nostra pagina ufficiale. No, giuro che nel mentre non me l'aspettate così, fammi, vi arriva un regalo fatto per bene, magari un taccuino usato.
2: Un tacchino.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima.
3: Com'è?
0: Vabbè, ciao, saluta.
4: Sì. Masterchef 90. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
5: We will be back.
6: Dance floor.
7: You know what time it is?
8: Sono le 7 in punto.
6: Dance floor.
9: Welcome.
10: Anni 2000.
11: Welcome to the new

0: interrupting something?
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
2: Dance floor. Turn on that radio station. The sound of the 90s.
6: Radio dance floor.
7: Luce verde Italia.
8: Bentrovati. Chiusa la statale 20 del Col di Tenda tra Limone e il confine con la Francia nelle due direzioni. Per un veicolo in panne, code sulla 26 dei trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Ancora per un veicolo in panne, code sulla 1 Firenze e Bologna tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Sempre sulla 1 ma nel tratto laziale, per un incidente ci sono code per un chilometro tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. E torna il maltempo oggi, 1 giugno. L'irruzione di una nuova perturbazione atlantica porterà piogge intense e temporali al centro-nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse, valutando un'allerta meteo gialla per temporali su 4 regioni, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Un servizio a cura dell'ACI.
9: Pure music, no commercials.
10: The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.

0: nastro.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Resiste alla terza posizione Luciana Littizzetto con Il tempo dei La La La, secondo posto per Maurizio De Giovanni con Il tempo dell'orologiaio e in vetta c'è ancora Emmanuel Carrère con Colcots. Ma passiamo ora agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è un nuovo giallo, si tratta dei Matrimonio con delitto di Alessandra Carnevali e Marzia Elisabetta Polacco. Un nuovo caso per l'agenzia Cuori in fuga, a Poggiobecco è tempo di fiori d'arancio e di omicidi inaspettati. Lorenzo e Greta, tra litigi e false piste, si ritrovano a indagare. Anche questa volta il cuore e l'istinto potranno essere gli ingredienti vincenti. Passiamo ora alla seconda posizione, anche qui c'è Maurizio De Giovanni con il secondo capitolo dell'orologiaio di Brest, Il tempo dell'orologiaio. Al primo posto Cristina Cassarra Scalia con Le terme dell'indirizzo. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina sarebbe attraversando un buon periodo, persino la relazione con il PM Paolo Malfitano pare aver raggiunto il suo equilibrio. È proprio mentre si sta godendo qualche giorno di riposo con lui che fra le rovine delle terme dell'indirizzo, un complesso di età imperiale nel centro del capoluogo etneo, viene ritrovato il cadavere semicarbonizzato di un uomo cui hanno sparato un colpo alla testa. E passiamo ora al consiglio della settimana di Pablo Trincia, Come nascono le storie, il mio viaggio nell'arte di raccontare. Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda, e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda e ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it. Buona lettura.
1: Book Parade, light di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Radio Dance Floor, back to the 90s.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: Hey yo, this is Eminem.

0: The sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: DJ, turn it up.
5: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1993.

La. Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor

0: Dance Floor. Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico. Enrico Brescia.
2: Pure music, no commercials.
3: The best of the 90s.
0: Radio Dance Floor.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, segnalati degli incidenti senza ripercussioni per il traffico sulla 16 Napoli-Canosa, tra Vellino Est e il raccordo di Benevento verso Canosa. Sulla tratta Caserta-Salerno, incidente tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio verso Caserta e un incidente segnalato sulla 3 Napoli-Pompa e Salerno all'altezza di Cava dei Tirreni verso Salerno. Ricordiamo, per agevolare gli spostamenti, domani martedì 2 giugno il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge. Oggi, 1 giugno, nuova apertura. Situazione con piogge intense e temporali al centro-nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni: Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: nostro.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Mic check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.
2: Clap your hands.

Let the heaven see. Let the heaven.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Check this out. Yeah, Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, coda tratti sulla 4 Milano Venezia tra Sirmione e Peschiera per traffico intenso verso Venezia. Intenso e rallentato il traffico sulla 32 Torino Bardonecchia tra Borgone e Susa in direzione Bardonecchia. In Liguria coda di un chilometro sulla 6 Torino Savona per lavori tra Altare e Savona in direzione sud e coda di un chilometro per lavori anche sulla 15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In Campania coda in uscita a Castella Mare di Stabia per chi proviene da Napoli per il traffico diretto verso la penisola Sorrentina. È un incidente la causa delle code in Sicilia sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Enna verso Catania. Oggi, 1 giugno, nuova perturbazione con piogge intense e temporali al centro-nord, tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Once a Polytito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it peace, wisdom, and true love in flower petals arrayed.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Luce Verde Italia.
3: Buongiorno, sulla 22 del Brennero si sono formate delle code di 4 km tra Vipiteno e il Brennero verso il confine. Sulla 12 Genova-Rosignano, traffico in coda tra la 11 e Pisa Centro andando verso Rosignano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia altre code tra Celle Ligure e Feghino verso Genova. Sulla 1 Milano-Bologna per un incendio, file tra la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. File anche sulla 14 Adriatica tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Firenze-Roma dove sono segnalate code a tratti tra Valdarno e Incisa verso Firenze. Scendendo sulla 18 Messina-Catania, file all'altezza di Taormina in direzione Messina. Ricordiamo domani, per agevolare gli spostamenti, il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale dalle 7 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Oggi nuova perturbazione con piogge intense e temporali al centro-nord, e tanto che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Veneto. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
1: Radio Dance Floor.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: I want to welcome you to Scatman's World.
1: Retape. Mixtape.
2: Come back soon.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 e un minuto.
3: Dance floor.
6: Checo, you ready? Daniel's
3: Secco Corvasce e Daniel's Jack presentano
2: Master Check
3: 90,
6: l'enciclopedia della dance.
7: Posso?
8: Sì, ma non urlare, calma.
7: Benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Check. Va bene così, la facciamo così oggi? Beh, benvenuti, questo è Master Check 90, io sono Checco Corvasce, quello che ascolteremo, se proprio vi va, ok, così? Se proprio per caso avete il pomello della radio che vi si è spacchi. C'è ancora il pomello della radio?
8: Pomello della
7: radio. Il pomello.
8: Fa proprio tanto, neanche.
7: Dai, nel 90 c'erano ancora le radio con la mascherina estraibile nei 90. Se la mascherina estraibile vi si è spaccata in faccia perché magari aveva il tastino con l'espulsione boom, e vi siete rotti il setto nasale, benvenuti. Dall'altra parte c'è una persona che potrebbe essere inutile per i fini legati, come dire, a cose importanti tipo l'eloquio. Da questa parte c'è colui che ha fatto dell'eloquio la sua professione. Risata. Allora, pecora col culo che pernacchia. Cominciamo il nostro appuntamentone con Super Funk, che potrebbe anche essere un super fanculo a Dance Jack per come mi ha spernacchiato, featuring Ron Carroll, e questo è Lucky Star, pezzo dell'anno 2000, e quindi welcome everybody in the place of sound and silence.

0: Elena Duke con So In Love With You nella Pizza Man Mix. Tra l'altro Pizza Man e Duke sono, per due motivi diversi, due artisti da incubo per ciò che mi riguarda. Pizza Man in assoluto, perché c'era, non so se fosse lui o qualcuno ingaggiato per il video, che era appiccicato cazzo alla telecamera quando aveva fatto quel suo pezzo di cui non ricordo assolutamente il titolo.
1: Sex on the Street.
0: Sex on the Street. Duke mi ricorda uno un po' gay che ballava mentre andava il video di Duke, ma soprattutto mi ricorda anche un collega dei tempi che faceva il cubista, che era alto 1,25 m, e in una ospitata televisiva ha provato a ballarla ed è caduto dal cubo. Duke soprannominato Wonder Boy o Wonder Gay, perché secondo me del boy non c'è molto, del gay c'è tanto, del White Soul per il suo falsetto particolarmente alto ed ispirato dalla pertica che puntualmente si prendeva. Yeah, è normale. So in gule, so in love with you. So in love with you. E adesso andiamo avanti dinamicamente, non a caso gancio Rhythmo Dynamic by Laurent Wolf, che è un artista che a me piace molto perché è passato da robe maranza ad altre meno, è uno abbastanza eclettico. Minchia, ho detto eclettico. E il pezzo si chiama Kalinda ed è del 2002. Dai.

0: Orizzonti di Artist dal 96, Claudio Coccoluto. Sì, oh sì sì, oh. La traccia è realizzata campionando varie parti di un disco di
1: Ayrton Moreira.
2: Che giovane lo immagino, brasileiro.
0: Eccolo, senti, tra l'altro del 77, un anno stupendo dove è nato un sottoscritto.
1: Ehi, quando sono venuto al mondo mia madre mi ha espulso tipo missile.
0: E niente, Cecchigno è uguale. Claudio, ci ha aggiunto soltanto la cassa.
2: Io mi incazzo.
0: Cosa avrà guadagnato? Per questo è una base un po' più tu.
3: Va bene, dai.
0: Allora, The Artist, Belo Horizonti dal 96, è presa dal disco di Ayrton Moreira del 77 intitolato Celebration Suite. E adesso arriva Hanky Panky con una canzone molto molto molto studiata. Hanno deciso di chiamarsi Hanky Panky, siccome già quel neurone che hanno, insomma, i due artisti in questione si era fuso, hanno chiamato il pezzo Hanky Panky.

0: Fisto con State of Mind dal 92. Abbiamo fatto un salto bello ritroso nel tempo di molti molti anni, praticamente principio della decade di cui di solito ci occupiamo, cioè primi del 90 e quindi 92 per l'appunto. State of Mind, e adesso arriva una roba
1: bella bella bella.
0: Arrivano i QQ. Chi sono i Q&Q? È un duo, si tratta di un duo di producer spagnoli che rispone il nome di QK Tahiada e Qum Kier.
2: Vabbè.
0: Q&Q con Batuka Gam dal 93 Masterchef 90.

0: Vabbè, da 92, anche qua. Incazzatura, incazzatura. Anche qui si ruba. In particolare hanno saccheggiato Sergio Mendes.
1: Vediamo l'immagine, poveri Sergio Mendes che va a fare la siesta. Oh yeah, oh yeah. Ho fatto due o tre produzioni. E c'è sta un pezzo di merda che mi ha preso il pezzo, l'hai fatto uguale, non mi ha dato los diritos.
0: Sergio Mendes, che insomma è stato saccheggiato, ha preso in prestito samples che ascoltiamo molto volentieri come Magalegna e Fanfara Cavallele. Mettiamone qualcosa che così la sentiamo. Eccolo qua. Ma no, ma non è uguale. No, anche qua. Non so perché. Mi immagino Dennis Jack con la maschera addosso, ma il perizoma.
1: Il perizoma che mi fa tipo Carnevale di Rio. In un MasterChef 90 ti mette un pochino 90 con la maschera, cazzo che schifo di visuale. E il perizomino tirato su come se fosse, capito, uno zainetto.
0: È arrivato il momento di celebrare qualcosa di molto bello, di molto innovativo, di molto caratteristico, di molto nostro, che ci sta, come dire, dando giubilo, giubilo. Bello, una bella trovata. Il Remix Today, cioè il rifacimento in chiave moderna di un pezzo degli anni 90 o poco più, che è stato poi rifatto nei tempi recenti. Qualche volta viene bene, qualche volta viene male, qualche volta enfatizza il successo che fu, qualche volta lo disenfatizza. In questo caso EDX featuring Ming con Missing del 2016.
2: MasterChef 90 present.

0: Abbiamo ascoltata la cover di Missing negli Everything.
1: È lei, è la cantante che dopo che l'ho bestemmiata per 5 anni che c'ha la faccia da piastra, da padella antiaderente.
0: In X featuring Ming, Missing nel 2016, l'abbiamo ascoltata in Remix Today, cover di Missing degli Everything But The Girl, prodotta dal DJ Maurizio Colella, in arte EDX e pubblicata su Spinning Records. Bello, rifacimento, bello, oddio, opinabile. Secondo te?
2: Carino, dai, simpatico.
0: Sì, simpatico. Sì.
2: Non l'avesse fatto, non sarebbe successo nulla.
0: E invece l'ha fatto, è successo fatto. Qualcosa.
2: Che è successo? Niente, però.
0: A parte il fatto che.
2: Ah,
0: metto in non fare. Vabbè, ma fa. Ok. Ci prendiamo una piccola promo pausa. Di solito torniamo con qualcosa di un po' da un tempo. E invece no. Stacca e tacca. Stunghi, stunghi. Stranghi, stranghi. Tamare, tamare. Tanze, tanze. Torniamo con Matte Grosso e Moai.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corvasce e Daniels Jack.
4: Come back soon.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla tangenziale nord di Milano, incidente con code tra Nova Milanese e la Milano Meda in direzione della A8 dei Laghi. Ci spostiamo sulla 10 Genova a Ventimiglia. Il traffico intenso sta provocando code tra Arenzano e Voltri verso Genova. Traffico intenso anche sulla A22 del Brennero, file per 6 km tra Vipiteno e il Brennero in direzione del confine di Stato. Rallentamenti poi sulla A14 Adriatica tra Imola e Faenza per temporali nelle due direzioni. Ricordiamo che per agevolare gli spostamenti, domani, martedì 1 giugno, il fermo dei mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale, dalle 7 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniels J.

dal 95. Siamo tornati dopo la promo pausa. Vabbè, è arrivato il momento di Temporary featuring Maya, che abbiamo ascoltato un sacco di volte, la ascoltiamo con molto piacere, con Feel It del 98, famosa traccia prodotta da Fargetto e Farolfi, che contiene il famoso campione di Can You Feel It dei Jackson, ma non tutti sanno che anche il cantato è rubatissimo da Drop House degli Urban Discharge. Ne abbiamo un pezzettino che vi facciamo

guarda, non è un pezzo, cazzo, è un assemblaggio di pezzi di ricambio. Ha preso lo scasso della dance. È arrivata quindi Maya, i Temporary con Feel It dal 98. Vabbè,

0: social network con Send Me An Angel. Mandami un angelo, mandami l'arcangelo Gabriele con la spada di fuoco, che così taglio in due la maschera di quest'uomo.
1: Anche vuoi abbassare?
0: Network Send Me An Angel 92 è la puntata dei dei furti, va avanti, perché anche questa traccia dei Network in realtà è stata prodotta nell'83 dai Real Life. Ne ascoltiamo un cicinino sotto. Neanche aspettato 10 anni, 9, talmente ansiosi di rubare i soldi, manco la decade hanno aspettato. Puntata dei furti che prosegue ininterrottamente, arriva Daydream con Thinking About You dal 94, i Masterchef 90, un po' di musica senza minchiate.
2: Sì, ma questi non hanno rubato.
0: Questi non hanno rubato.
2: Quindi quello che hai detto non ha senso.
0: No, ha senso.
2: No.

0: Era Mauro Pilato e Max Monti con Gam Gam da 94, anche quasi. Si taccheggia perché la parte vocale è presa, cari Master Cecchiani, dal film italiano Giona che visse nella balena, nel quale dei bambini intonano un canto ebraico tratto dal Salmo 23 di Davide. Abbiamo anche qui un estratto, cari amici radioascoltatori. Sentite qua.
1: Ha fatto uguale anche loro.
2: Mentre aspettavamo di andare in Palestina, dovevo andare a scuola con gli altri bambini.
0: Capì?
2: La maestra
0: allora
2: ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole.
0: Il segreto sta nel rubare qualcosa di brutto e rifarlo. È uguale. Vabbè. Questa è la puntata dei furti, del mio pianto, della consapevolezza che siamo rimasti poveri perché non abbiamo rubato abbastanza. Va bene, andiamo, va? Arriva una cosa non rubata, credo. Fun factory, che sono un mio.

0: momento dance tedesco, jawohl, ganz vergnügen, vergnügen gioia. Ci möchte dich ficken.
1: Ficken si capisce.
0: Però ficken si capisce. Möchte dich lecken. Si capisce. Queste sono le robe, il tedesco mi è rimasto quasi tutto, ma le robe sessuali soprattutto. Licmia di banane. È arrivato il tanto atteso, come dire, bramato, bramato, rullo di tamburi.
2: Pubblico.
0: Pubblico, pubblico. È arrivato il momento del mashup di Dance Jack. Dopo vi citerò i pezzi, mi raccomando, se li indovinate vi regaliamo una bottiglia di acqua blues assolutamente stracolma di piombo, sodio da 500 ml, dei quali 300 più o meno già consumati dal sottoscritto, un pezzo di uvola perché sta andando via e soprattutto una cena con Dance Jack fatta di grandi chiacchierate. Prova a dire a qualcuno, ad una tua fan, ti è piaciuto il risotto.
2: Yo!

0: Quindi pensate cosa cazzo vi stiamo regalando. Vabbè, andate sulla nostra pagina Facebook e mandateci a cagare, perché ce lo meritiamo. È arrivato il momento del bash up di Daniel's Jack.
1: Master Check 90 presents The Mega Mashup of the Week. Do you-

0: tutti sciappati fra loro, sincronizzati, roba, sembra un pezzo unico a volte. E bravo, bravo. Molella con Change, Kalia con Ritual Tibetan, Prezioso featuring Marvin con Tell Me Why, Nuke con Nana e Datura con Fate Grey. Cile Stefano ogni tanto tornano a trovarci, che hanno fatto tanto per la dance anni 90, quando la dance italiana andava bene, e non poi dopo è sparita. Va bene, grazie. Era il mashup di Dance Jack e Master Check 90.
1: Scarsa, uovo di Pasqua.
0: Tanto vi ricordo che potete aggiudicarvi un sacco di bei premi, quali quelli citati poco fa sulla nostra pagina ufficiale. No, giuro che nel mentre non me l'aspettate, così dammi, vi arriva un regalo fatto per bene, magari un taccuino usato.
2: Un tacchino.
0: Vabbè, grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima.
3: Com'è?
0: Vabbè, ciao, saluta.
4: Master Check 90. Master Check. Con Checco Corvasce e Daniel Jack.

0: in the show. But I ever gonna see my old pop and I know you ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Check this out.
2: Yeah, Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico rallentato per un incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Vecchia Valassina e il bivio per la Milano Meda in quest'ultima direzione. Chiusura temporanea in prossimità del bivio per la Milano Meda in direzione della A8 dei Laghi. In Liguria code per lavori in corso sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Code per lavori anche sulla A26 dei Trafori tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. In Emilia-Romagna intenso il traffico sulla A14 Adriatica con code a tratti tra Cesena e Castel San Pietro verso Bologna. In Campania trafficata la A3 Napoli-Salerno con code tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Piogge intense e temporali stanno interessando diverse aree del centro-nord. La Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi un avviso di condizioni meteo avverse su 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Venezia-Bologna la circolazione ferroviaria è sospesa tra Rovigo e Monselice per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor aperto.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 18 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Eventi, situazioni, fatti, personaggi e la musica del periodo che prendiamo in considerazione. Timeline ci porta piuttosto lontano, siamo nel mese di maggio 1992.
4: Timeline.
7: Incominciamo dal primo maggio. Primo maggio 1992. Concerto del primo maggio, il concertone per la festa del lavoro in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL. La terza edizione, la prima fu infatti nel 1990, vede la conduzione di Vincenzo Mollica ed ospiti di grande rilevanza. Fabrizio De André, Roberto Murolo, Francesco Guccini, Ligabue, Luca Carboni, la nuova compagnia di canto popolare, Pino Daniele, Ivano Fossati, Fiorella Mannoi e la piccola orchestra Avion Travel, Tiro Mancino, Itazenda, Aeroplani Italiani, Franco Battiato in collegamento dal Teatro dell'Opera, mentre come ospiti internazionali B.B. King e Chick Corea. Questo è Timeline.
8: È appena arrivato, è sceso dal palcoscenico. C'è un passaggio di mano, prego Francesco. Ancora con la chitarra.
9: Sì, fresco di palco.
8: Fresco di palco. La locomotiva ha 20 anni. Dall'entusiasmo che hanno manifestato i ragazzi qui, questi 200.000 ragazzi in piazza, sembra che ne abbia pochi giorni.
9: Ma sai, la storia che ho raccontato io aveva molti più anni quando l'ho scritta, no? Quindi sono storie antiche che sanno essere contemporanee. Il merito è della storia stessa. Forse le sentirà delle canzoni, molto meno forse di chi l'ha scritta.
8: 200.000 persone danno una grande carica ad un artista.
9: Beh, carica e anche un po' di tremore, un po' di emozione che però appena uno è sul palco viene superato.
8: Francesco, ritrovarsi con tutti questi ragazzi dopo tanti anni che ti seguono, perché non è un anno che fai questo mestiere, sono tanti, dà una grande carica, una grande forza, una grande voglia di continuare.
9: La carica che dà la gente è sicuramente importantissima. Non ci sarebbe spettacolo, è la palissiano, ma se non ci fosse gente, ma gente è anche carica, gente che ha voglia di ascoltare, gente che ti dà quegli input necessari a fare delle canzoni che tu canti da 20 anni, e quando vai sul palco le canti come se fosse la prima volta.
8: Benissimo, grazie Francesco.
9: A te Vincenzo.
8: Grazie, buon lavoro. L'entusiasmo aumenta qui a Piazza San Giovanni, ormai sono oltre 200.000 persone che sono arrivate qui e da quanto ci ha detto il sindaco Carraro, che è arrivato poco fa, stanno continuando ancora ad arrivare da tutta Roma. Con noi c'è Pino Daniele, che sarà il prossimo artista che salirà sul palcoscenico, e c'è con noi anche Chick Corea. Pino Daniele torna ad esibirsi dal vivo, che è un grande momento.
10: Ma senza noi siamo stati anche l'anno scorso, no?
8: Sì.
10: Diciamo che adesso c'è la possibilità di fare qualcosa
8: con il pubblico.
10: Sì, con il pubblico e anche con Chick, insomma, cioè
8: canterai una canzone, un pezzo importante.
10: Un pezzo importante perché parla anche di questa situazione che c'è adesso a Los Angeles, infatti lui era preoccupato di questa cosa. E poi con Chick facciamo un pezzo di Chick che io amo tantissimo e che, se vuoi, fa parte della nostra cultura, che è Spain.
8: Benissimo, ti invito ad andare sul palcoscenico perché stanno facendo, okay, tutto il cambio palco.
10: Okay.
8: Grazie, buon lavoro.

ben ritrovate, ben ritrovati. Il nostro viaggio con Timeline, con la nostra macchina del tempo. Stiamo esplorando il mese di maggio 1992. 9 maggio 1992. Siamo in Svezia. L'Irlanda vince la 37esima edizione dell'Eurovision Song Contest, ospitato a Malmo. La vincitrice del Gran Premio dell'Eurovisione di quell'anno fu Linda Martin con il brano Why Me per l'Irlanda. Mia Martini torna a rappresentare l'Italia. Rapsodia, il brano con il quale si classifica al quarto posto, la vede molto apprezzata dalla critica internazionale. E Timeline.

12 maggio 1992, parliamo della guerra in Bosnia. Gli Stati Uniti richiamano il loro ambasciatore in Jugoslavia, Warren Zimmerman, per protestare contro l'aggressione militare alla Bosnia-Erzegovina. La guerra in Bosnia fu un tragico conflitto armato svoltosi tra il 1 marzo 1992 e il 14 dicembre 1995 fino alla stipula dell'accordo di Dayton nel novembre 1995 che pose ufficialmente fine alle ostilità. La guerra si inserisce all'interno delle guerre jugoslave svoltesi tra il 91 e il 2001 all'indomani della dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Il violento conflitto vide il coinvolgimento dei tre principali gruppi nazionali, serbi, croati e bosniacchi, assumendo sempre più la configurazione di una guerra di pulizia etnica. Il 16 e 17 maggio le forze delle Nazioni Unite Peacekeeper si ritirano da Sarajevo. La situazione appare sempre meno controllabile, con gravissime conseguenze per la popolazione civile. Il 30 maggio si arriva alla risoluzione 757 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con cui vengono imposte pesanti sanzioni economiche contro la Jugoslavia, nel tentativo di porre fine ai suoi attacchi contro la Bosnia-Erzegovina. Tale risoluzione risultò priva di concrete conseguenze e non ebbe di fatto alcuna efficacia. Questo è Timeline.

0: Arriviamo alla metà del mese, 15 maggio 1992. L'esposizione universale Expo 92 si apre ufficialmente a Genova. Expo 92 si tenne nel capoluogo ligure dal 15 maggio al 15 agosto 92 col tema Cristoforo Colombo, la nave e il mare. L'occasione per l'organizzazione di questa edizione fu il cinquecentenario della colonizzazione europea delle Americhe da parte del navigatore genovese Cristoforo Colombo. Per via dei temi a cui era dedicata, le manifestazioni legate all'esposizione furono anche chiamate Colombiadi. Parteciparono all'evento 54 paesi in forma ufficiale e 3 in forma non ufficiale. Ospite d'onore fu il governo delle Bahamas, nazione in cui sbarcò per la prima volta nelle Americhe Cristoforo Colombo sull'isola di San Salvador.
1: Esposizione Genova 92. Fino al 15 agosto, la festa del mare.
0: All'evento è legato anche uno scandalo sui numeri dei visitatori. Inizialmente venne annunciato che l'Expo aveva attirato circa 1.700.000 visitatori contro i 3 milioni previsti, ma il conteggio venne successivamente rivisto al ribasso e nell'autunno 1992 si scoprì che i visitatori reali erano stati molto inferiori a quanto annunciato in un primo momento, soltanto circa 800.000, e che l'ente Colombo, che gestiva la manifestazione ed era presieduto dall'allora sindaco di Genova, Romano Merlo, aveva incassato solamente 13 miliardi di lire contro i 45 previsti. Le false notizie circolate ed il successo poco eclatante della manifestazione, molto inferiore a quanto si era sperato, causarono numerose polemiche che portarono Merlo a dimettersi da primo cittadino ligure, venendo sostituito dal vice sindaco Claudio Burlando, e

Siamo arrivati al 16 maggio 1992. Parliamo di STS-49, missione spaziale del programma Space Shuttle. Lo Shuttle Endeavour rientra a terra dopo il volo inaugurale. Lo Space Shuttle Endeavour, denominato NASA OV-105, è il quinto, senza considerare l'Enterprise, e ultimo Space Shuttle costituito dalla NASA. La sua costruzione iniziò nel 1987 per rimpiazzare il Challenger perso in un incidente il 28 gennaio 1986. Anche questo è Timeline.

0: un momento drammatico per la storia del nostro paese. Siamo al 23 maggio 1992. Faccio riferimento alla strage di Capaci. Alle ore 17.58 sull'autostrada Palermo-Punta Raisi esplode una carica di tritolo che uccide il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Assieme a Paolo Borsellino, assassinato da Cosa Nostra il medesimo anno, il 19 luglio 92, nella strage di Via D'Amelio, collega ed amico d'infanzia fino alla morte, Giovanni Falcone è una delle personalità più importanti e prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Fu ucciso da Cosa Nostra. L'Italia intera, sgomenta, trattenne il fiato per la sorte delle vittime, con tensione sempre più viva, fino al decesso di Falcone, che si ebbe alle 19.05, dopo un'ora e sette minuti dall'attentato e alcuni tentativi di rianimazione, a causa della gravità del trauma cranico e delle lesioni interne riportate. Senza riprendere più conoscenza, sua moglie, Francesca Morvillo, morirà invece durante una disperata operazione chirurgica intorno alle 22. Disse Giovanni Falcone durante un'intervista su Rai 3 il 30 agosto 1991. La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendere conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni. E Timeline.
1: Buonasera, apriamo il telegiornale con una notizia molto grave, arrivata pochi minuti fa in attesa di collegarci con Palermo. Vediamo che cosa si sa con certezza, che cosa dice l'ANSA. Una violenta esplosione è avvenuta sull'autostrada Palermo-Trapani all'altezza dello svincolo di Capaci, un paese che si trova a circa 20 km da Palermo. L'esplosione ha investito alcune automobili in transito e sventrato un tratto dell'autostrada, l'autostrada ovviamente interrotta, e gli investigatori stanno accertando se si tratti di un attentato, ma sembra che vi siano pochissimi dubbi. Potrebbe essere ad una nota personalità che percorreva l'autostrada. Il pensiero di tutti va naturalmente a Giovanni Falcone, che era la persona che più poteva trovarsi nel mirino, il giudice Giovanni Falcone più poteva trovarsi nel mirino delle cosche in questo momento. È arrivata in questo istante in redazione una notizia molto grave, vediamo di poterla controllare. Comunque l'ha presa l'Anna Maria Pinizzotto alle agenzie.
2: Sì, questa gravissima notizia la riporta l'AGI e dice: dalla questura di Palermo hanno reso noto che Giovanni Falcone è deceduto poco dopo il ricovero all'ospedale civico di Palermo. Nell'attentato sono morti anche tre agenti della scorta. È appena arrivata.
3: Timeline.

0: spostiamo un po' oltre. 25 maggio 1992. Il democristiano Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nato a Novara il 9 settembre 1918 e morto a Roma il 29 gennaio 2012, ebbe una lunga ed articolata carriera politica fino ad arrivare al settennato della più alta carica dello Stato.
1: Scalfaro ha 500 voti, 501.
2: Scalfaro.
1: 502.
2: Spadolini. Scalfaro.
1: 503 adesso.
2: Scalfaro.
1: 504.
2: Valiani. Scalfaro.
1: 505, mancano tre voti.
2: Cossiga. Scalfaro.
1: 506.
2: Scalfaro.
1: 507, un applauso un po' prematuro, manca un voto ancora, ma qualcuno forse ha sbagliato il suo conteggio personale. Applausi che giungono dal centro dell'emiciclo, da tutto il quadripartito, ma anche dal PDS, da Rete, dalla Rete, dalla lista Pannella, dal Partito Liberale, dal Partito Socialdemocratico, dai Verdi, dal Partito Socialista.
2: Scalfaro.
1: Che appunto hanno accettato la proposta della DC.
2: Scalfaro.
1: Ma adesso Scalfaro ha davvero raggiunto il quorum.
2: Scalfaro.
1: Dei 508 voti e il nono presidente della Repubblica
2: Scalfaro.
1: Italiana. Tutti i grandi elettori sono in piedi
2: Mino.
1: Ad applaudirlo. Scalfaro non è nell'emiciclo,
2: Scalfaro.
1: Ha preferito seguire questa sedicesima
2: Scalfaro.
1: Votazione dal suo studio
2: Scalfaro.
1: Qui a Montecitorio, dove tra poco
2: Scalfaro.
1: Il vicepresidente anziano della Camera
2: Scalfaro.
1: Rodotà lo raggiungerà per comunicargli l'esito finale della votazione.
0: Fu un'epoca convulsa. Durante il suo mandato si svolse l'inchiesta Mani Pulite e si ebbe l'ingresso in politica di Silvio Berlusconi, oltre agli anni durissimi della guerra tra Stato e mafia. Nella medesima giornata a Palermo si celebrano i funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro, vittima delle strage di Capaci. Esequie accompagnata dal cordoglio nazionale e dalle strazianti parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Vito Schifani. E

come sempre ci occupiamo dei tanti aspetti, anche in questo caso, di quel lontano mese di maggio, il mese di maggio 1992. Parliamo infatti di sport. Il 20 maggio 1992 si conclude l'edizione 91-92 della Coppa dei Campioni, l'ultima della sua storia. La Sampdoria perde in finale con il Barcellona. La 37esima edizione, disputatasi dal 18 settembre 91 al 20 maggio 92, è l'ultima della Coppa dei Campioni. Dalla stagione successiva, infatti, diventa UEFA Champions League, diversa soprattutto nella formula. Al massimo torneo europeo per club partecipano le vincitrici dei campionati nazionali. L'Italia è rappresentata proprio dalla Sampdoria. I doriani al primo turno, sedicesimi di finale, superano agevolmente i norvegesi del Rosenborg e negli ottavi hanno la meglio sugli ungheresi dell'Ondwaid, in vista delle trasformazioni del torneo. Il terzo turno è formato da due gironi di quattro squadre. Le vincenti disputano la finale. I blucerchiati, allenati da Vujadin Boskov, vincono il girone eliminando Stella Rossa, Anderlecht e Panathinaikos e il 20 maggio a Wembley si giocano la Coppa dei Campioni con il Barcellona. Tra i protagonisti in campo ci sono per i Blaugrana il portiere Andoni Zubizarreta, Hristo Hojsković, Michael Laudrup e Josef Guardiola. Per la Samp il portiere Gianluca Pagliuca, Pietro Vierkovud, Toninho Cerezo, Gianluca Vialli e Roberto Mancini. I 90 minuti regolarmente terminano a reti inviolate e solo al 112esimo minuto segna l'olandese Koeman su calcio di punizione, frantumando così i sogni degli italiani. 25.000 sono le presenze sugli spalti dello stadio inglese e si consegna di fatto al Barcellona il primo titolo continentale e timeline.

0: Il 20 maggio 1992 esce una pellicola di enorme successo, Sister Act, una svitata in abito da suora. Il film, diretto da Emil Ardolino, fa la sua comparsa negli Stati Uniti il 20 maggio 1992. In Italia arriverà il 28 gennaio 1993. Una straordinaria Whoopi Goldberg interpreta Dolores Van Cartier, una vulcanica cantante in un casinò di Reno nello stato del Nevada e al tempo stesso amante del boss Vince La Rocca. Una sera assiste casualmente ad un omicidio e l'assassino è proprio Vince. A quel punto Dolores è costretta a fuggire, minacciata di morte. La polizia, per proteggerla in attesa del processo, nasconde la donna in un austero convento retto da una rigida madre superiore, ma Dolores, sotto la nuova identità di Suor Maria Claretta, insofferente delle regole, rivoluzionerà tutto a partire proprio dal coro e Timeline.
1: Buon pomeriggio, sorelle. Mi scuso per il piccolo ritardo. Vorrei che deste il benvenuto a una nuova consorella della nostra comunità, Suor Maria Claretta. Maria Claretta proviene da un, come definirlo, un convento progressista. Tuttavia è desiderosa di abbracciare uno stile di vita più ortodosso. Sono certa che metterà tutto il suo impegno per uniformarsi alla nostra regola.
2: Farò del mio meglio.
1: Prego, va a sederti.
2: Grazie.
1: Sì, Maria Patrizia?
3: Reverenda madre, a nome di tutte le sorelle del Santa Caterina, vorrei salutare con un sincero ciao la sorella Maria Claretta.
2: Ciao.
3: In segno di benvenuto. Forse potremmo lasciare recitare a lei la preghiera di rito.
1: Un pensiero molto toccante, Maria Patrizia, ma non credo
2: possa... Sì, invece, posso farlo. Sicuro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedici, oh Signore, questi tuoi ricchi doni che oggi noi stiamo per ricevere. E anche se dovrò attraversare tutta la Valle delle Ombre dove cibo non cresce, io non sentirò languore. Dacci comunque oggi il nostro pane quotidiano. In nome della Repubblica per la quale sventola, in virtù dei poteri di cui sono investita, io dichiaro noi libere di mangiare.
3: Amen. Amen.
1: Prego, sedete.
2: Ma che siete, un ordine macrobiotico? Fa schifo questa roba che c'è dentro.
1: Sorelle, passeremo il resto della giornata in silenzio.
2: Perché?
1: Solo con le labbra serrate le nostre preghiere possono essere davvero esaurite.
2: Quindi non si può neanche mangiare.
1: Il silenzio comincia adesso e finirà al tramonto.
4: Come fai a mangiarla? È vomitevole.
1: Maria Claretta, forse preferisci osservare un giorno di digiuno?
2: Di digiuno? No, no, no, lasciamo perdere. Adesso ci metto un po' di sale e la insaporisco, non è male. Scusa, mi passi il sale per cortesia?
1: Un giorno di digiuno? Per ricordarti dei tanti poveri nel mondo che oggi non hanno pane.
2: No, non voglio. Lascia stare il piatto.
1: E ora silenzio.

0: Compaiono frequentemente nella programmazione pubblicitaria delle televisioni. L'Alfa 155, la sicurezza di una grande tradizione sportiva, come recita lo spot, e la Peugeot 205 e 405 in occasione degli Italian Open di tennis.
1: Ingegnere, oggi tiriamo giù mezzo secondo, eh? Ma la macchina mia dov'è?
2: Ah, l'ha presa Ivo per controllare le gomme.
1: Ancora io? Vabbè, prendo questa qui.
2: Ma veramente è la mia?
1: Tanto assicurata.
3: Alfa 155, la sicurezza di una grande tradizione sportiva.
1: E controllate bene le gomme, eh?
0: Le autoradio, allora oggetto di vero culto per gli amanti della musica in auto, fanno la loro prepotente comparsa. L'autoradio Kenwood, la musica in macchina, è uno dei tanti modelli che vengono promozionati.
4: La musica raccomanda Kenwood.
0: È l'epoca in cui la televisione promozionava le bevande per l'estate ormai prossima. Compaiono dunque la birra Tuborg con il claim «Solo tu», la birra Peroni Light, la birra ha messo le ali, o ancora la birra Kristallwürer, la birra di chi le ha già provate tutte.
5: Quante ne hai passate, uomo? Bionde, brune, chiare, scure. Qualcuna ti ha dato un attimo di tenerezza. Qualcun'altra ti ha lasciato con l'amaro in bocca. Ma finalmente l'hai trovata quella giusta e non la lasci più. Kristallwürer, la birra di chi le ha provate tutte.
0: Vi segnalo in particolare lo spot del concorso a premi Tip con una reclame immediata: se non giochi, non vinci.
6: In 10 anni, Tip ha fatto vincere più di 600 miliardi. Tip, se non giochi, non vinci.
0: Ed infine l'elegantissimo spot della Eni che promoziona in modo veramente visionario lo sviluppo sostenibile, vivere sulla terra pensando a chi verrà dopo di noi, recita il claim della pubblicità.
7: Noi siamo qui, su un'isola circondata dall'universo. Siamo qui da migliaia di anni per lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Eni lo sta già facendo, in tutto il mondo, con l'energia della ricerca, della tecnologia, del rispetto per l'ambiente. Questo è il gruppo Eni. Questo è lo sviluppo sostenibile. Vivere sulla Terra, pensando a chi verrà dopo di noi. Cresceremo su questo pianeta. Timeline.

0: eventi, situazioni, fatti, personaggi e naturalmente non può mancare la musica. Nel maggio 1992 si balla con sonorità assai diverse da quelle a cui la dance del periodo successivo ci ha abituati. È il momento di Digital Boy, di Nuke con Nanana, di Criss Cross con Jump o di Control Unit, Ti sei bevuto il cervello, ma anche degli Snap con Rhythm is a Dancer o di W con il remix Please Don't Go, dal successo del 1979 di KNC and the Sunshine Band. Vi voglio però salutare ricordandovi un classico di Elio e le Storie Tese uscito il 6 maggio 1992, il celeberrimo Pippero. Emozioni e ricordi che, come sempre, spero vi riportino a momenti sereni e sorridenti della vostra vita. Anche questo è Timeline.
1: Grazie.

0: marrone, oppure Boneyem, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no, Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente, Cuba dei Gibson Brothers, dai.
1: Timeline.
2: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90, Radio Dance Floor. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1992. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Come sempre, enjoy the music, enjoy the night. Alla prossima.
1: Timeline.
4: Dance Floor.
5: You know what time it is?
6: Sono le 19:02.
1: Dance Floor.
7: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Dance Floor.
8: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
9: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto piemontese della A26 dei Trafori tra l'uscita per la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova. In Liguria code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Code per traffico intenso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Savona verso Genova. Sempre per traffico si registrano code sulla A26 dei Trafori tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Trafficata anche la A12 Genova-Rosignano con code a tratti tra Genova Nervi e Bivio per la Milano-Genova. Traffico rallentato sul tratto veneto della A13 Bologna-Padova per temporali in atto tra Monselice e Terme Euganee. In Emilia-Romagna code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Faenza e Imola in direzione Bologna. In Campania code per un incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano in direzione Salerno. Piogge e temporali stanno interessando vaste aree del centro-nord. La Protezione Civile, lo ricordiamo, ha emesso per la giornata di oggi un avviso di condizioni meteo avverse per temporali su 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Umbria. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate. Perché questa è la nostra mission. Stare con voi. Radio Dance Floor

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Classifica di maggio e poi dal prossimo appuntamento inaugureremo un nuovo mese di Dance Floor Parade, la chart delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. 3 Alma Matrix, musica elettrica, 2 Blackwood, My Love For You, 1 Daft Punk, Round The World. Questo è il podio della settimana scorsa, un podio targato 24 maggio 1997. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni e dal conteggio di tutti quanti i vostri voti sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor non è cambiato nulla, avete riconfermato alla perfezione il podio originale, quindi anche la numero 1 con il 67% dei voti. Around the World, Daft Punk. Dance Floor.

0: di cuore a tutti gli amici che hanno partecipato a Radio Voto, buona giornata ad Andrea Platini, Andrea Riva, grazie ad Antonello Cavedona, ad Antonio Caminito e poi ad Attilio Giotta, a David Versari, Gabriele Visi. Un ringraziamento anche a Giusy Favale, a Luigi Mosca, Manuela Farfallina, Marco Carella. Infine l'ultimo blocco, Mauro Ceccon, Nicola Penazzato, grazie a Stefano Bossi e a Vincenzo Gemmini. E adesso volume bello alto perché siamo pronti per accendere la macchina del tempo e tornare indietro fino al 26 maggio 1990. Si comincia dalla 20 con Hello Africa, lui è Dr. Alban.
1: Dance floor. Parade.
2: Yo, African people, unite. Come together for the sake of your future.

0: conseguenti sono stato.
1: Vorrei non sembrare scontato e perdonatemi se condivido con voi le mie sventure, ma fa un caldo atroce. Siamo veramente sicuri che

Alban era veramente sulla cresta dell'onda. 17 per quanto riguarda le vendite nel nostro paese, 11 nella Eurochart Hot 100, 7 in Spagna e in Svezia, 3 in Svizzera, 2 in Germania, Grecia e Portogallo e 1 in Austria. Mentre da noi il 26 maggio 1990 era in box numero 20.

Ecco che siamo passati dalla Svezia, della numero 20 di Dr. Alban, direttamente al Belgio. Insieme ai Business, loro naturalmente fanno musica dance e questo singolo, Don't Miss the Party Line, in Regno Unito è riuscito ad arrivare alla posizione numero 7 della UK Singles Chart nell'aprile del 1990. Da noi in Dance Floor Parade il 26 maggio erano in box numero 19.

andare fino negli States per trovare un po' di musica hip hop che arriva da Digital Underground, come vi dicevo. Questo singolo di Ampidance, traccia estratta dal loro album di debutto Sex Packets, numero 11 nella pop chart, 7 nella R&B chart, numero 1 nella Billboard Rap Singles chart e 18 in Dance Floor Parade.

ecco che è arrivato il momento di spostarci in Germania insieme a Deschi, anche se lui in realtà è originario del Queens e quindi di New York negli Stati Uniti. Ha iniziato facendo il DJ, facendo serate nei nightclub, un po' in giro per la Germania, poi si è comprato un negozio di dischi a Francoforte e guardate com'era avanti. Una volta comprato il negozio di dischi ha pensato di iniziare a fare dischi, così dischi a chilometri zero, beh, era già molto avanti. Ha avuto 3 grandi successi all'interno della Billboard Hot Dance Music Club Play Chart, 2 da numero 1, e uno di quei 2 è stato proprio Let There Be House, la nostra numero 17.

Al numero 16 di questa Dance Floor Parade dedicata al 26 maggio 1990 troviamo un altro personaggio che era molto popolare in quel periodo. Sto parlando di un DJ britannico che si faceva chiamare Adamski, e qui lo ritroviamo in compagnia di Seoul con questo singolo che ha fatto veramente il giro del mondo,

gli inquilini di questa posizione numero 15 con Dirty Cash. Arrivano da Oltremanica, questo singolo è stato pubblicato la prima volta nel dicembre del 1989, poi ancora nel 1990, e con la seconda pubblicazione sono riusciti ad arrivare alla posizione numero 2 della UK Singles Chart, numero 1 per quanto riguarda le vendite in Olanda, e hanno anche dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart e la Canadian RPM Dance Chart. Da noi in Dance Floor Parade, box numero 15.

quante volte ce lo siamo sentiti ripetere da piccoli? Non si tocca! Ecco, il senso un po' quello per quanto riguarda questa posizione numero 14. You can't touch this. Lui è MC Hammer, è un rapper americano. Questo singolo è stato pubblicato nel gennaio del 1990. È stato un singolo di grande successo commerciale che si è trascinato appresso l'intero album da cui è stato estratto, rendendolo uno dei più venduti della storia della musica rap, con oltre 30 milioni di copie. Box numero 14, MC Hammer, You Can't Touch This.

formazione dance italiana attiva dal 1989 al 2006. Il loro brano più famoso è stato proprio questo, Reaching Paradise, brano che è arrivato anche sui teleschermi britannici grazie a Top of the Pops. Alla fine si tratta del riarrangiamento di un pezzo di Lamont Dozier del 1977. Quello originale si intitolava Going Back to My Roots e questa versione realizzata da FBI Project con il titolo di Reaching Paradise è riuscito ad entrare nelle top 10 di Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito e poi naturalmente anche nella classifica di vendita italiana. E ovviamente anche in Dance Floor Parade alla numero 13. Oh, la 12 ancora mi piace un casino. Stanno arrivando i London Beat.

mandammo in radio nel 1990 questo singolo di London Beat, I've Been Thinking About You, ragazzi. Allora, intanto London Beat arrivano d'oltre manica, questa traccia è stata estratta dal loro secondo album di studio, In The Blood, e ha fatto veramente il giro del globo. Numero uno in più di 10 paesi, inclusa Australia, Canada, Germania, Stati Uniti, è arrivato alla numero 2.

in box numero 20, alla 19 Business Don't Miss the Party Line, eseguita alla 18 da Digital Underground di Humpty Dance. In box numero 17 c'era The Ski, Let There Be House, mentre Adamski featuring Seal con Killer occupava la posizione numero 16. Alla 15 Stevie Video, T-Cash, box numero 14 MC Hammer.

suonando le 20 canzoni più ballate in discoteca il 26 maggio 1990. La seconda mezz'ora di questa classifica l'abbiamo aperta oltre manica insieme a Beats International con la voce di Lindy Layton in questo singolo Don't Be Good to Me, box numero 10. Ok,

Sì, arrivano dall'Olanda, ma ci sono delle forti influenze americane all'interno dei 24/7. Era veramente programmatissimo questo singolo, I Can't Stand It. La critica l'ha definito light and catchy e devo dire che al pubblico piaceva veramente tanto. Numero 2 in Svizzera, Portogallo, Austria, numero 1 nella UK Indie Chart, 1 per le vendite nel nostro paese e 9 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

siamo arrivati alla posizione numero 8 e riattraversiamo la Manica insieme alla musica di Soul to Soul, un vero e proprio musical collective che si è formato a Londra nel 1988. Risale alle ultime settimane del 1989 questo singolo Get a Life, singolo che è riuscito ad arrivare alla posizione numero 3 della UK Singles Chart e che in tutto il Regno Unito ha venduto qualcosa come 60.000 copie. Box numero 8 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990.

Torniamo dall'altra parte dell'oceano insieme ai Delight e al loro singolo di debutto targato 1990, A Groove Is In The Heart. Questa traccia è stata celebrata per una miscela coinvolgente di house, disco, funk e per un iconico videoclip che l'accompagnava, che era quasi psichedelico. Box numero 7 in Dance Floor Parade, i Delight con Groove Is In The Heart.

Dance Floor Parade molto internazionale, quella di oggi, targata 26 maggio 1990, tant'è che l'Italia l'abbiamo vista col binocolo, ma tranquilli, perché l'abbiamo ritrovata adesso alla posizione numero 6 con una delle produzioni di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando proprio dei 49ers e di questo loro iconico singolo che si intitolava Touch Me. Occhio che con la prossima arriva Lisa Stansfield.

che è sparita completamente dalla circolazione, cioè veramente si è eclissata. Allora, All Around the World, singolo pubblicato nell'ottobre del 1989, seconda traccia estratta dal primo album di studio Affection, questa cantante britannica. Gli States hanno dovuto aspettare qualche mese per la pubblicazione dall'altra parte dell'oceano. Nel 1992 è stato rifatto, sempre da Lisa Stansfield, ma in duetto con Barry White. Insomma, questo singolo All Around the World ha fatto il giro del globo. Disco d'oro in Australia, Austria, Germania, Regno Unito e Svezia, disco di platino oltreoceano negli States, solo là per avere platino bisogna vendere più di 1 milione di copie. E box numero 5 in Dance Floor Parade il 26 maggio 1990. Ancora

grazie alla musica di questa formazione dance che arriva dal Belgio, siamo arrivati al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 26 maggio 1990.

0: dai Soul to Soul con Get a Life. In box numero 7 c'erano i Delight con la loro Groove is in the Heart. 6 per i 49ers, Touch Me. In box numero 5 c'era Lisa Stansfield con il remix di All Around the World. E la 4 era Get Up dei Technotronic. Adesso volume e concentrazione, perché c'è da voi il controllo di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Oh ragazzi, il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, conoscenti, colleghi, insomma fate voi chi vi pare. Si comincia con lo scalino più basso del podio e il volume deve essere bello alto, perché alla numero 3 stanno arrivando gli Snap con The Power.
1: Number 3.

oggi con una formazione veramente gloriosa, quella degli Snap, e questo è sicuramente uno dei loro cavalli di battaglia, The Power. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e piazzate le stelline a fianco alla posizione numero 3, noi ci portiamo avanti, perché alla 2 arriva l'Italia insieme ai Black Box, Everybody! Number 2.

0: E questo singolo di Madonna che andava veramente fortissimo in quel periodo era Vogue in box numero 1. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Snap the Power, 2 Black Box Everybody, 1 Madonna Vogue. Reagite a questo podio targato 26 maggio 1990. Fatelo vostro, hackeratelo votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta questa chart, andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del palinsesto, sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 26 maggio 1990. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della Dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade, e sarà la prima del mese di giugno. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 22 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1993.

0: era Pop on the Floor.
1: Anche quest'estate portaci in vacanza con te. Potrai continuare ad ascoltarci dal lago, dalla montagna o dalla tua spiaggia preferita. La musica e le trasmissioni di Radio Dance Floor continueranno a farti compagnia per tutta quanta l'estate, perché questa è la nostra mission: stare con voi. Radio Dance Floor

nice to be important, but it's more important to be nice.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

Ovantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.